0: DJ Bobocim.
1: Vamos, vamos! Já viene el chuculum, já viene el chuculum.
0: Ripapai, já viene el chuculum. Guayando.